0: yalia yere e di ama na adwe ka che rade so bi piala wa to boni mu tenten
1: yes
0: no no akasa opese o jana so otim jana awrade wu no mbo no che ni fi boni mu won che ni fi ajama mu won che ni fi krono mu won che ni fi awudi se mu won che ni fi abususu won che ni fi beyie mu adi biala o ya na bay onyakopapu na te e wo boni mu no awrade wu no mbo
2: amen
0: opese boni